Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: closed.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it. You can tell by the way she was.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Do you hear me? Yeah. Do you wanna rock with me?
1: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Dun. Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Vi sarà sicuramente capitato, cari amici, di iniziare a leggere una storia horror su internet dicendovi dai, solo due minuti, poi stacco. Invece passa mezz'ora, un'ora e siamo lì con tutte le luci accese, ma non riusciamo a smettere di leggere quelle notizie.

non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Come già preannunciato, parliamo di una cosa che sempre più spesso amiamo fare, la maggior parte degli italiani lo ama fare, secondo un'analisi, ma perché ci piacciono così tanto le storie che fanno paura? E sono le cosiddette creepypasta, che sono racconti horror nati appunto sul web e sono diventati un fenomeno mondiale, e alcune sono completamente inventate, giusto così per far prendere paura alle persone, altre invece mescolano fatti reali, fantasia, proprio per sembrare un pochino più credibili. Perché ci piacciono? Perché ci permettono di provare paura in un ambiente sicuro, questo è quello che hanno detto gli psicologi. Il cervello sa che siamo magari sul divano di casa, ma reagisce comunque alla tensione della storia, ed è lo stesso motivo per cui guardiamo magari un film horror o decidiamo di fare qualcosa che normalmente non sogneremmo mai di fare. Le montagne russe, io per esempio non ci andrei mai, però se voglio avere un attimo quello sprint di energia lo faccio. Cerchiamo delle emozioni forti, sapendo di poterle interrompere quando vogliamo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Siamo arrivati al 26 di agosto, si parla ancora di segni zodiacali, di stelle, e allora vediamo, segno per segno, che cosa ci aspetta oggi. Ariete, evitate di prendere troppi impegni mondani. Toro, agite con decisione, ma non dimenticate i dettagli delle cose e delle situazioni. Gemelli, muovetevi con accortezza e tenete gli occhi bene aperti. Cancro, una sottile insoddisfazione potrà disturbare il clima generale. Leone, realizzerete con facilità i vostri programmi. Vergine, i successi nel lavoro saranno sicuramente garantiti. Bilancia, moderate l'impulsività nei rapporti di lavoro. E Scorpione, curate bene l'organizzazione della vostra attività. Sagittario, non siate severi con voi stessi, non pretendete troppo. Capricorno, vi converrà adottare un atteggiamento neutrale nei rapporti con gli altri. Vediamo l'Acquario, giornata particolarmente positiva in tutti i settori. In Pesci, fermatevi a riflettere, non prendete decisioni.

0: decisioni impulsive che non fa mai bene alla salute, contate fino a 3. Mi fermo qui anche per oggi, il 26 agosto, per quanto riguarda l'oroscopo, se ne va, a domani con altri segni.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Vi siete mai chiesti perché i trailer dei film, soprattutto dei film che stiamo aspettando con tanta ansia, ci emozionano così tanto? Perché il trailer è in realtà costruito con una tecnica molto precisa, non va a raccontare ovviamente la storia completa, non ti dice subito quello che accadrà, qual è il personaggio che morirà, ma lascia delle domande aperte, no? Mostra alcuni momenti spettacolari e interrompe continuamente il racconto prima che il cervello, diciamo, possa ricostruirlo del tutto, ed è una strategia che sfrutta la nostra curiosità naturale. Quando una storia resta incompleta, la mente continua a pensarci anche dopo aver chiuso il video. Proprio per questo motivo alcuni trailer diventano quasi degli eventi, no? Non vanno a vendere soltanto quel tipo di film, ma vendono l'attesa che c'è dietro al film, e diciamocelo, qualche volta il trailer riesce perfino a regalarci più emozioni poi del film completo stesso.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Caro carburanti, il governo prepara una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il Consiglio dei Ministri, che si riunirà oggi alle 18, dovrebbe estendere di una settimana o 10 giorni il taglio delle accise, evitando un nuovo aumento dei prezzi alla pompa. Lo sconto, pari a 17 centesimi al litro, scade a mezzanotte. La proroga potrebbe arrivare ai primi giorni di settembre, in attesa dei dati sull'extragettito IVA. L'esecutivo valuta inoltre un intervento più strutturale, mentre sugli extra profitti chiede una soluzione coordinata.

0: a livello europeo. Tragedia a Islamabad in Pakistan, 14 neonati sono morti in un incendio divampato nel reparto di ginecologia di un ospedale. Al momento delle fiamme erano presenti 15 bambini, soltanto uno è stato salvato. Secondo i soccorritori, il rogo sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore. Le autorità hanno istituito una commissione d'inchiesta chiamata a chiarire le cause entro 24 ore. Il premier Sharif ha espresso cordoglio per le vittime e ordinato un'indagine immediata. Il presidente russo Putin non ha incontrato il direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, a precisarlo è stato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il leader cinese Xi Jinping per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, chiedendo alla Cina un forte ruolo diplomatico per fermare la guerra. Sul fronte degli attacchi, un incendio ha distrutto un centro logistico nella regione russa di Tambov. Kiev ha rivendicato l'attacco. Nella regione di Lipec, invece, un drone ucraino avrebbe provocato un incendio in casa, morti un uomo e un ragazzo di 14 anni. Nuova ondata di caldo sull'Italia, temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. Il picco è atteso tra giovedì e venerdì con punte di 42 gradi nel Foggiano e fino a 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Al nord possibili temporali sui rilievi alpini, ma il caldo potrebbe estendersi anche al settentrione entro fine settimana. Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro dopo l'infortunio contro il Frosinone. Per l'attaccante turco si sospetta una frattura del quinto metatarso. L'operazione è stata concordata con il club bianconero. Restano da definire luogo e data dell'intervento. Per il fantasista turco previsto uno stop di circa 3 mesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: quattro successi di ieri e di oggi.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Negli Stati Uniti c'è un poliziotto che si è travestito da cespuglio per fare le multe. È successo nel New Jersey, dove praticamente la polizia ha deciso di escogitare questo sistema molto creativo per sorprendere gli automobilisti, che hanno sempre questo dannato problema, quello di utilizzare il telefono alla guida. Un agente ha indossato proprio un ghillie suit, cioè una tuta mimetica ricoperta di foglie artificiali, e si è posizionato lungo una strada particolarmente trafficata. Qual è stato il risultato? Beh, in appena 6 ore sono state individuate 76 infrazioni tra le persone fermate. Poi c'era chi tipo mandava messaggi, chi scorreva lo smartphone, chi addirittura partecipava ad una videochiamata di lavoro mentre guidava. La polizia ha poi scherzato sui social dicendo che questo arbusto, il loro arbusto, aveva avuto una giornata molto impegnativa, no? Per tutte le persone comunque prese, individuate, che stavano errando. La morale qual è? Quando guidiamo, lasciamo

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

da sola. Quando c'è il temporale, mentre io c'ho paura, tu non sei mai nervosa. Io mi invento una scusa e ti regalo una rosa.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. C'è chi sogna il mare come sfondo del proprio sì e chi preferisce il fascino della natura. Jesolo è stata la prima città balneare in Italia a consentire la celebrazione di matrimoni civili in luoghi alternativi al tradizionale municipio, trasformando scenari unici in cornici per il giorno più importante. Le coppie possono scegliere la spiaggia, perfetta per una cerimonia romantica, con il rumore delle onde oppure gli hotel fronte mare, ma anche c'è chi desidera un'atmosfera più raccolta e non mancano ville, agriturismi e parchi immersi nel verde. Anche le foci dei fiumi Sile e Piave regalano scorci di grande fascino con ristoranti e darsene che uniscono paesaggio, accoglienza e gastronomia. Un'ampia offerta originale che rende Jesolo una destinazione sempre più scelta dagli sposi, italiani e stranieri, alla ricerca di un matrimonio diverso dal solito, immerso nelle bellezze naturali del territorio. A proposito invece di eccellenze del territorio, forse non sapete che c'è un olio prodotto da un'azienda di Jesolo che è stato classificato al primo posto. Una bella sorpresa e un grande orgoglio, insomma, per la famiglia Menazza. L'olio extravergine prodotto dall'agriturismo Taglio del Re ha conquistato infatti il primo posto al concorso Tappa Olearia di Vittorio Veneto e Cavaso del Tomba nella campagna Olearia 25-26. Un risultato inaspettato, ottenuto dopo la valutazione di decine di oli da parte di una giuria qualificata sia per le caratteristiche chimico-fisiche sia per quelle organolettriche. Ma com'è nata l'idea di piantare un oliveto proprio a Jesolo? Ecco, secondo Bruno Menazza, che è il fondatore dell'azienda agricola, insieme alla moglie Rita, tra l'altro i due animano assieme alla figlia Martina proprio l'agriturismo, secondo lui tutto è iniziato nel 2018, questa è una terra di vino, siamo circondati da vigneti a perdita d'occhio e la scelta di piantare degli olivi, ha detto, è stata a lungo discussa in famiglia. Non era sinceramente una decisione dettata da ragioni economiche, ma ci piaceva l'idea di poter produrre un nostro olio da offrire e far degustare agli ospiti dell'agriturismo. Evidentemente una scelta azzeccata, visto che appunto ha conquistato il primo posto in questo importante concorso nazionale. E guardando infine ai grandi eventi che si svolgono anche vicino a Jesolo, ritorna il Beach on Fire a Cavallino Tre Porte, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, un evento che diventa esperienza collettiva, un momento di meraviglia che unisce persone di ogni età sotto lo stesso cielo, illuminato da cascate di luce e giochi pirotecnici. Questa è la magia di Beach on Fire, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, come già riconosciuto dal Guinness dei primati, che si tiene lungo la costa di Cavallino Tre Porte, imperdibile appuntamento che è fissato per questo sabato 29 agosto alle 22:30. Praticamente visibile lungo tutta la costa, di fatto dal faro, quindi dalla parte vicina a Jesolo, molto vicina a Jesolo, fino a Punta Sabbioni. Praticamente verranno sparati, tra virgolette, per circa mezz'ora oltre 6.000 fuochi d'artificio, lanciati in perfetta sincronia da 10 postazioni distribuite lungo i 13 chilometri di spiaggia. Insomma, uno spettacolo unico al mondo che vale la pena anche da seguire anche per i nostri ospiti jesolani. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

In diretta, ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, pronto anche oggi a farvi, sì certo, ritrovare tanta bella musica, ma soprattutto pronto per andare a farvi conoscere i tanti eventi che vedono Jesolo e dintorni come protagonisti. Allora non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito, partiamo dalla musica e dopo cominciamo insieme a riempire quelli che sono gli spazi liberi nelle vostre agende. Sweet.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati al 26 di agosto, si parla ancora di segni zodiacali, di stelle, e allora vediamo, segno per segno, che cosa ci aspetta oggi. Ariete, evitate di prendere troppi impegni mondani. Toro, agite con decisione, ma non dimenticate i dettagli delle cose e delle situazioni. Gemelli, muovetevi con accortezza e tenete gli occhi bene aperti. Cancro, una sottile insoddisfazione potrà disturbare il clima generale. Leone, realizzerete con facilità i vostri programmi. Vergine, i successi nel lavoro saranno sicuramente garantiti. Bilancia, moderate l'impulsività nei rapporti di lavoro. E Scorpione, curate bene l'organizzazione della vostra attività. Sagittario, non siate severi con voi stessi, non pretendete troppo. Capricorno, vi converrà adottare un atteggiamento neutrale nei rapporti con gli altri. Vediamo l'Acquario, giornata particolarmente positiva in tutti i settori. In Pesci, fermatevi a riflettere, non prendete decisioni impulsive che non fa mai bene alla salute, contate fino a 3. Mi fermo qui anche per oggi, il 26 agosto, per quanto riguarda l'oroscopo, se ne va, a domani con altri segni.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Amici, prendo il via questa sera a partire dalle ore 20 al Pala Cornaro di Jesolo, quella che è la quinta edizione del torneo basketball in Jesolo. Dicevamo, insomma, un torneo dedicato ad un cestista italiano, a Luca Silvestrin, scomparso nel 2021, che ha esordito poi nella Reier all'età di 16 anni ed ha continuato la sua carriera partecipando, pensate, a 18 campionati in Serie A e collezionando 578 presenze. Si inizia questa sera con quella che è la sfida tra Treviso e

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Era passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Amici, ritorna questa sera quella che è la rassegna musicale Note di Notte, promossa e organizzata dal comune di Jesolo, che giunge, pensate, quest'anno alla sua terza edizione. L'appuntamento che chiude poi, insomma, questa edizione, come sempre, alla chiesa San Giovanni Battista, con il recital clavicembalistico di Vania Dalmaso, una serata dedicata a follie, battaglie e variazioni dal 500 al tempo attuale.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: bene amici, torniamo anche a parlare di cinema all'aperto, perché questa sera alle ore 21 lo stabilimento Sabbia d'Oro vi attende con quella che è la proiezione del film Sulle ali dell'avventura.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza, animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia, scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: amici, per oggi è tutto, io mi fermo qui, un grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, ci ritroveremo a questo punto domani, sempre qui su Radio Jesolo Web.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. C'è chi sogna il mare come sfondo del proprio sì e chi preferisce il fascino della natura. Jesolo è stata la prima città balneare in Italia a consentire la celebrazione di matrimoni civili in luoghi alternativi al tradizionale municipio, trasformando scenari unici in cornici per il giorno più importante. Le coppie possono scegliere la spiaggia perfetta per una cerimonia romantica con il rumore delle onde oppure gli hotel fronte mare, ma anche c'è chi desidera un'atmosfera più raccolta e non mancano ville, agriturismi e parchi immersi nel verde. Anche le foci dei fiumi Sile e Piave regalano scorci di grande fascino con ristoranti e darsene che uniscono paesaggio, accoglienza e gastronomia. Un'ampia offerta originale che rende Jesolo una destinazione sempre più scelta dagli sposi, italiani e stranieri, alla ricerca di un matrimonio diverso dal solito, immerso nelle bellezze naturali del territorio. A proposito invece di eccellenze del territorio, forse non sapete che c'è un olio prodotto da un'azienda di Jesolo che è stato classificato al primo posto. Una bella sorpresa e un grande orgoglio, insomma, per la famiglia Menazza. L'olio extravergine prodotto dall'agriturismo Taglio del Re ha conquistato infatti il primo posto al concorso Tappa Olearia di Vittorio Veneto e Cavaso del Tomba nella campagna Olearia 25-26. Un risultato inaspettato, tenuto dopo la valutazione di decine di oli da parte di una giuria qualificata, sia per le caratteristiche chimico-fisiche sia per quelle organolettriche. Ma com'è nata l'idea di piantare un oliveto proprio a Jesolo? Ecco, secondo Bruno Menazza, che è il fondatore dell'azienda agricola, insieme alla moglie Rita, tra l'altro i due animano assieme alla figlia Martina proprio l'agriturismo, secondo lui tutto è iniziato nel 2018, questa è una terra di vino, siamo circondati da vigneti a perdita d'occhio e la scelta di piantare degli olivi, ha detto, è stata a lungo discussa in famiglia. Non era sinceramente una decisione dettata da ragioni economiche, ma ci piaceva l'idea di poter produrre un nostro olio

0: da offrire e far degustare agli ospiti dell'agriturismo. Evidentemente una scelta azzeccata, visto che appunto ha conquistato il primo posto in questo importante concorso nazionale. E guardando infine ai grandi eventi che si svolgono anche vicino a Jesolo, ritorna il Beach on Fire a Cavallino Tre Porte, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, un evento che diventa esperienza collettiva, un momento di meraviglia che unisce persone di ogni età sotto lo stesso cielo, illuminato da cascate di luce e giochi pirotecnici. Questa è la magia di Beach on Fire, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, come già riconosciuto dal Guinness dei primati, che si tiene lungo la costa di Cavallino Tre Porte, imperdibile appuntamento che è fissato per questo sabato 29 agosto alle 22:30. Praticamente visibile lungo tutta la costa, di fatto dal faro, quindi dalla parte vicina a Jesolo, molto vicina a Jesolo, fino a Punta Sabbioni. Praticamente verranno sparati, tra virgolette, per circa mezz'ora oltre 6.000 fuochi d'artificio, lanciati in perfetta sincronia da 10 postazioni distribuite lungo i 13 chilometri di spiaggia. Insomma, uno spettacolo unico al mondo che vale la pena anche da seguire anche per i nostri ospiti jesolani. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mercoledì 26 agosto, di nuovo insieme, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Non sono sola, Alessandra Bellotti con voi, insieme alla nostra Cecilia Pedrossa. Pedrossa l'Ermossa. Ciao Ceci, come stai?
2: Io in forma, come sempre. Te, guarda, poi c'è un'energia pazzesca.
1: Allora, noi oggi, diciamo che, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio per farvi sorridere e anche un po' lamentare. Ogni tanto lamentarsi fa bene, dai, diciamoci la verità. Un po' di polemica fatti da recensioni.
2: Ah, ecco.
1: Ok? Quindi recensioni negative, devo dirvi la verità, a volte molto assurde, tipo mi si è sciolto il ghiaccio

0: nella bevanda, cose del genere. Mamma questo mia. È il mio contenuto di oggi. Il tuo, cara Ceci?
1: Il mio, parleremo dell'arte di dormire in pubblico senza poi essere additati.
0: Beh, devo dire è una grande skill quella di dormire in pubblico. Cioè io conosco un sacco di gente che fa microsonni e non è vero che non servono, servono tantissimo. Io non ce la faccio, io se mi addormento mi sveglio dopo domani senza neanche ricordarmi come mi chiamo. Concluderemo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le perle dei bambini tornano,
1: le
0: frasi dei bambini che sembrano assurde a volte ma in realtà nascondono grandi verità.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo ufficialmente la puntata di oggi, questo mercoledì, con i fatti da recensione. Allora, a volte le recensioni online, diciamo che riservano un po' delle sorprese davvero incredibili, no? Ed è quello che è successo al proprietario di un ristorante di una catena di nome On The Border, che è un... è un fast food, ok, americano, che è diventato famoso proprio per questa roba.
2: Ah, ecco.
1: grazie proprio alla risposta di una cliente particolarmente esigente. Praticamente lei ha scritto, questa cliente scontenta, ha messo una stella con un sacco di critiche decisamente insolite, perché lei si lamentava perché per esempio il ghiaccio nella bibita si era sciolto, perché le tortillas offerte gratuitamente erano troppo abbondanti. Cioè erano troppe, capito? E poi perché il cibo lasciato nella sua auto non era più buono come appena servito.
2: Vabbè, ma queste sono cose ovvie.
1: Ma non è tanto il fatto della recensione di questa matta, tra virgolette, chiamiamola così, che insomma ne troviamo un sacco sul web, ma il genio del proprietario che ha risposto insomma.
2: Sentiamo.
1: Con molta ironia, ha deciso di rispondere con... cioè praticamente ha spiegato che il locale, pur impegnandosi per soddisfare i clienti, non dispone ancora del potere di fermare lo scioglimento del ghiaccio.
2: Infatti.
1: Altrimenti lui avrebbe fatto un altro mestiere. Non può lui controllare ciò che accade al cibo una volta portato via, dimenticato in macchina.
2: Infatti.
1: E soprattutto, insomma, ha chiesto scusa per essere stato troppo generoso con la porzione di tapas, di quesadillas, ora non mi ricordo più cos'era.
2: Le tortillas
1: molto abbondanti, eccetera. Quindi questa replica ha fatto impazzire dei social, no? Che hanno raccolto migliaia di condivisioni e molti utenti hanno apprezzato il fatto che qualcuno abbia risposto con sincerità a richieste considerate poco realistiche, cioè con sincerità e ironia al posto di arrabbiarsi, insomma, ha risposto a tono. Quindi questa storia ricorda che magari a volte con alcuni clienti, sì, non tutti vanno ascoltati, non è vero che il cliente ha sempre ragione, insomma...
2: Vabbè, la cosa buona è che alla fine questo ristorante ha avuto un sacco di pubblicità.
1: Esatto, grazie
2: e
1: a lei
2: clienti.
1: Che voleva affondare il ristorante, invece l'ha visto. E questo è il karma, signori.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La storia di una tizia che, facendo la recensione sul web di un fast food in America, ha cominciato a dire, dando una stella, che il ghiaccio si scioglieva, che il cibo in macchina, lasciato in macchina, non era buono come quando gli avevano appena servito.
2: Ma un po' come quando compri la roba al Mac, no?
1: Sì.
2: Che quando la mangi seduto c'ha un sapore, soprattutto le patatine belle croccanti.
1: No, ma questa se l'era proprio scordato in macchina, il cibo.
2: Vabbè,
1: cioè,
2: allora,
1: che cosa
2: allora
1: vai?
2: Un po' tonta.
1: Vabbè, un po' tonta lei. E, ma si è addirittura lamentata del fatto che una porzione fosse troppo abbondante, una porzione di roba offerta.
2: Di
1: offerta, tra l'altro, per dare il benvenuto. Insomma, andiamo a leggere i messaggi. Laura dice: scusate, ma se il ghiaccio si scioglie nella bibita, allora dovrei fare causa anche all'estate? Il ristorante ha avuto una pazienza infinita. Sì, perché ricordiamo, il proprietario ha risposto in maniera molto ironica. Cosa che ha fatto sì che insomma andasse in hype lo stesso punto di ristoro, e quindi in realtà questa gli ha fatto poi un favore. Stefano dice: la lamentela sul cibo lasciato in macchina è spettacolare. La prossima recensione sarà: ho comprato il gelato, l'ho tenuto 3 ore al sole, si è sciolto. Una stella. No, 0 stelle, non si possono mettere 0 stelle. Monica, concludiamo con lei, che ci scrive: finalmente qualcuno che ha risposto con ironia e buonsenso. Il cliente va rispettato, certo, ma certe recensioni sembrano scritte apposta per far ridere tutto internet, no, per far incazzare i proprietari. Cioè, il cliente va rispettato, ma anche il personale, non dimentichiamocelo.

0: Fuck that bitch.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La nostra Cecilia, donna d'arte, che
2: mettila da parte,
1: ci insegna una nuova forma d'arte, quella di dormire in pubblico. Tra pochissimo andiamo a scoprire come si fa.
2: Sì.
1: Ah, bene.
2: E soprattutto che è consentito.
1: È consentito? Sì, vero, è consentito.
2: È vero.
1: Perché no, scusa.
2: È anche un nome particolare, soprattutto in Giappone.
1: Allora lo scopriamo tra poco.
3: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'arte di dormire in pubblico, ne parliamo con la nostra Ceci che, se non sbaglio, ci porta in Giappone.
2: Esatto, parliamo di questo abbiocco selvaggio nei posti pubblici e soprattutto in Giappone l'hanno trasformata in una istituzione sociale chiamata Inemuri. Significa letteralmente dormire pur essendo presenti.
1: Ok, in Giappone lavorano tanto, ricordiamoci.
2: Infatti la gente crolla sui treni, in ufficio, persino durante le riunioni di lavoro, e nessuno dice nulla. Anzi, è visto come il segno, soprattutto di una persona che ha lavorato così tanto, di essere poi stremato.
1: Sì, ma diciamo che loro, siccome sono già un popolo molto rispettoso, probabilmente tra di loro capiscono anche che se uno sta crollando un motivo c'è. Non è che se sta a fare la pennichella perché
2: è pigro,
1: esatto.
2: Ma i veri professionisti dell'Inemuri, a parte i giapponesi, sono anche delle celebrità internazionali. Ora arriviamo a Morgan Freeman.
1: Si addormenta in giro?
2: Eh sì, il leggendario attore si è addormentato, pensa, durante un'intervista in diretta televisiva mentre promuoveva poi un film suo.
1: Beh, devo dire, il giornalista, no scherzo, per carità, però magari il giornalista era noioso pure lui, no?
2: Può darsi. Per poi lui ha scherzato dicendo che stava testando le palpebre di Google.
1: Giusto, almeno, vedi, l'ironia salva sempre tutto, siamo sempre lì. Vedi, pensa poi quel povero giornalista che sta facendo l'intervista della vita, oddio, Morgan Freeman, e lui ti si addormenta davanti, epico.
2: È successo anche a Kanye West, il rapper è stato sorpreso da diversi fotografi, soprattutto più volte a dormire in luoghi inaspettati, come ad esempio nei negozi di arredamento e mentre faceva shopping con Kim Kardashian.
1: Certo, perché non è che lo shopping come facciamo noi che dura mezz'ora, lì sono sessioni intere pesanti di shopping sfrenato. Bene.
2: Invece Harry Styles, ti piace Harry Styles?
1: Sì, lui tra l'altro spesso bazzica in Italia. Gli piace l'Italia, lui, sì. E quindi l'hanno visto dormire da qualche parte, su una gondola a Firenze.
2: No.
1: E a Firenze, a Venezia.
2: No. Nel 2013 il cantante ha twittato di essersi addormentato sul pavimento vestito a un solo metro di distanza dal letto, colpa del jet lag.
1: Sì, il jet lag, chiamiamolo jet lag, va bene. Comunque, se riuscite a dormire in una gondola a Firenze, fatemelo sapere, perché la gondola a Firenze è difficile da trovare.
0: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Rafforzati i controlli e sicurezza all'aeroporto di Francoforte in Germania dopo l'allarme malaria. 6 dipendenti dello scalo sono stati contagiati, uno è morto. L'ipotesi è quella della cosiddetta malaria aeroportuale. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo a bordo di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, infettando successivamente alcuni lavoratori. Gli altri 5 dipendenti sono in cura. Tragedia a Islamabad, in Pakistan. Un incendio nel reparto di ginecologia ha causato la morte di 14 neonati, erano 15 i bambini presenti, uno solo è stato salvato. Il rogo sarebbe partito dall'esplosione del compressore di un condizionatore. L'incendio è sotto controllo, aperta un'inchiesta per chiarire le cause. Il premier Sharif ha ordinato accertamenti immediati e espresso cordoglio. Si temono molte vittime in Nepal, dove una inondazione

0: improvvisa ha travolto alcune zone del nord del paese vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica. Le autorità ritengono che l'inondazione sia stata causata dallo scioglimento della neve che si era accumulata in un fiume che scorre dal Tibet verso il Nepal. Diversi distretti a valle sono in stato di massima allerta. È evasa dai domiciliari per raggiungere il carcere di Viterbo e incontrare il fidanzato. È stata arrestata Nefertari Mancini, 32enne, figlia di Antonio Mancini e Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Maiana. Per il viaggio si è fatta accompagnare in auto da un uomo di 32 anni sorpreso alla guida senza patente, che è stato a sua volta denunciato per procurata evasione. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia. A partire da oggi le temperature tornano a salire, soprattutto al centro-sud, per effetto dell'alta pressione subtropicale. Il picco è atteso tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto, con punte fino a 40 gradi. Il caldo più intenso interesserà il sud, le due isole maggiori e diverse aree del centro. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici.

torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'arte di dormire in pubblico, di fare dei pisolini, di abbioccarsi in ogni dove, soprattutto in Giappone, si chiama inemuri?
2: Esatto.
1: Inemuri, l'ho detto bene, ok?
2: Quelli che si addormentano anche pure appoggiati sui muri.
1: E a volte in Giappone, come ci raccontava Cecilia, succede anche durante le riunioni, ma nessuno si arrabbia, perché i giapponesi, essendo loro un popolo molto, come dicevamo, rispettoso, eccetera, nel momento in cui veramente ti abbiocchi vuol dire che sei stanco, hai lavorato molto e quindi nessuno ti disturba, non è una questione di pigrizia. E tanti personaggi famosi che si addormentano in giro. Andiamo ai messaggi, vediamo cosa fanno i nostri amici del comedy.
2: Serena dice: mi sono appisolata in piedi sulla metro Stoccolma nell'ora di punta. Sono rimasta dritta solo grazie alla calca che mi stringeva da ogni lato. Quando la gente è scesa alla mia fermata, sono caduta di lato come un sacco di patate.
1: Oppure con una brusca frenata. No, a me succede sempre in aereo. Dai. Più di una volta in aereo, mm-hmm. Una volta che l'aereo è a terra, poi noi italiani facciamo applausi, cose strane.
2: Mamma mia.
1: Io mi è successo una volta eclatante, proprio l'hostess mi è venuta a svegliare dicendomi: signorina, ma siamo atterrati da 10 minuti, io non l'avevo visto. Cioè io ero rimasta sull'aereo.
2: Ma tu dove stavi? Dietro attaccata al finestrino?
1: Sì, mi ricordo che ero dietro, non mi ricordo in che posizione esatta, però io dormivo proprio, che era una meraviglia. Cioè,
2: ma dimmi,
1: e non soffro l'aereo, cioè non ho paura, quindi non è, sai, a volte uno...
2: Al contrario, eri rilassata, quindi ti sei
1: addormentata. Esatto, mi vado a fare le pennichelle sugli aerei io. Poi andiamo al prossimo messaggio.
2: Luca, mi sono svegliato dentro un confessionale in chiesa, ero entrato per sedermi al freddo durante un'estate torrida e sono crollato. Mi ha svegliato il prete che stava tossendo.
1: Tu pensa, allora prego fratello, mi dica i suoi peccati, silenzio di tomba, e invece sarà addormentato. Abbiamo un altro messaggio?
2: Elena, primo appuntamento al cinema con il ragazzo che mi piaceva da mesi. Film horror, ma dai, primo appuntamento film horror no. Comunque, mi sono addormentata sulla sua spalla, dopo 10 minuti mi sono svegliata con i titoli di coda e un evidente filo di bava sulla sua giacca nuova.
1: Bello, come è andata a finire questa storia? Faccio

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo un sonnellino, una pennichella, un abbiocchino qui e là, torniamo alla nostra rubrica. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le tanto amate perle dei bambini.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia, qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le perle dei bambini, ovviamente raccontate dai genitori. Cominciamo con Samuele, 6 anni, figlio di madre single. In macchina mi racconta una cosa di scuola, io mi dilungo troppo nelle spiegazioni, lui mi interrompe e mi dice: secondo me dovresti trovarti un fidanzato.
2: No, vabbè.
1: Samu, ma cosa c'entra? Penso che se ti trovi qualcuno con cui parlare, magari non parli così tanto con me. Sipario.
2: Beh, ragazzi, non ce la faceva più.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Gli sanguinavano le orecchie.
1: Mirko, 6 anni, a casa di amici. Mamma, questa casa è più pulita e ordinata della nostra. Mamma, quando io facevo queste cose, come si arrabbiava mia mamma. Oppure mia mamma diceva delle cose, io: non è vero. Dicevo sempre: non è vero. E lei: dai, devi smettere.
2: Intanto ti cresceva il naso.
1: Esatto. Bianca, 7 anni. Dai, Bianca, mangia l'ananas che brucia i grassi. Io ne mangio tanto. E Bianca risponde alla mamma: su di te non funziona.
2: No, vabbè, che antipatica.
1: Vabbè, ma perché bisogna dire a Bianca: scusa, mangia.
2: Certo.
1: Che gli frega a lei. Diana, 4 anni. Mamma, non riesco a vedermi allo specchio. Beh, amore, sei ancora bassa. No, no, io non sono bassa, sono piccola. Tu sei bassa.
2: Ma
1: e anche qua non fa una piega.
2: Meritata,
1: non fa una piega
2: cosa, sì, sì.
1: Selene, quasi 4 anni. Le chiedo cosa voglia fare da grande. E lei risponde: quella che va al bar a fare l'aperitivo.
2: Selene
1: ha le idee molto chiare. Ginevra, 5 anni, laboratorio di cittadinanza alla materna. Cosa ti piace della tua città? E lei risponde: no. Gli altri bambini rispondono: il fiume, il parco, eccetera, eccetera. Mia figlia, l'aperitivo. Ma Ginevra è amica di Selene, sicuramente.
2: Sì.
1: Da grande, ma
2: anche amica nostra.
1: Andranno a fare l'aperitivo insieme. Concludiamo con: stavolta la matriciana mi è venuta buona, dico io. Avril, 5 anni, mia figlia, risponde: forse hai imparato finalmente a cucinare.
0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo.
3: Macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
3: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.
4: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici, finisce anche questo mercoledì insieme, termina un'altra puntata del Comedy Radio Show, cara Cecilia.
2: Ma come sei contenta, vero?
1: È vero.
2: Mi sa che tu non me la racconti
1: sono
2: giusto.
1: Sono frizzantina.
2: Oggi.
1: No, veramente sto facendo una gran difficoltà a interloquire proprio, perché il caldo mi appallottola la lingua, ma provvederò per domani. Quindi
2: okay.
1: Domani torniamo con la nostra Cecilia Pedrosa.
2: E la nostra Alessandra La Guapa.
1: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Brrr, vado a fare gli scioglilingua.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. C'è chi sogna il mare come sfondo del proprio sì e chi preferisce il fascino della natura. Jesolo è stata la prima città balneare in Italia a consentire la celebrazione di matrimoni civili in luoghi alternativi al tradizionale municipio, trasformando scenari unici in cornici per il giorno più importante. Le coppie possono scegliere la spiaggia perfetta per una cerimonia romantica con il rumore delle onde oppure gli hotel fronte mare, ma anche c'è chi desidera un'atmosfera più raccolta e non mancano ville, agriturismi e parchi immersi nel verde. Anche le foci dei fiumi Sile e Piave regalano scorci di grande fascino con ristoranti e darsene che uniscono paesaggio, accoglienza e gastronomia. Un'ampia offerta originale che rende Jesolo una destinazione sempre più scelta dagli sposi, italiani e stranieri, alla ricerca di un matrimonio diverso dal solito, immerso nelle bellezze naturali del territorio. A proposito invece di eccellenze del territorio, forse non sapete che c'è un olio prodotto da un'azienda di Jesolo che è stato classificato al primo posto. Una bella sorpresa e un grande orgoglio, insomma, per la famiglia Menazza. L'olio extravergine prodotto dall'agriturismo Taglio del Re ha conquistato infatti il primo posto al concorso Tappa Olearia di Vittorio Veneto e Cavaso del Tomba nella campagna Olearia 25-26. Un risultato inaspettato, ottenuto dopo la valutazione di decine di oli da parte di una giuria qualificata, sia per le caratteristiche chimico-fisiche sia per quelle organolettriche. Ma com'è nata l'idea di piantare un oliveto proprio a Jesolo? Ecco, secondo Bruno Menazza, che è il fondatore dell'azienda agricola, insieme alla moglie Rita, tra l'altro i due animano assieme alla figlia Martina proprio l'agriturismo, secondo lui tutto è iniziato nel 2018, questa è una terra di vino, siamo circondati da vigneti a perdita d'occhio e la scelta di piantare degli olivi, ha detto, è stata a lungo discussa in famiglia. Non era sinceramente una decisione dettata da ragioni economiche, ma ci piaceva l'idea di poter produrre un nostro olio da offrire e far degustare agli ospiti dell'agriturismo. Evidentemente è una scelta azzeccata, visto che appunto ha conquistato il primo posto in questo importante concorso nazionale. E guardando infine ai grandi eventi che si svolgono anche vicino a Jesolo, ritorna il Beach on Fire a Cavallino Tre Porte, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, un evento che diventa esperienza collettiva, un momento di meraviglia che unisce persone di ogni età sotto lo stesso cielo, illuminato da cascate di luce e giochi pirotecnici. Questa è la magia di Beach on Fire, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, come già ricordato.

0: conosciuto dal Guinness dei primati, che si tiene lungo la costa di Cavallino Treporti, imperdibile appuntamento che è fissato per questo sabato, sabato 29 agosto alle 22:30, praticamente visibile lungo tutta la costa, di fatto dal faro, quindi dalla parte vicina a Jesolo, molto vicina a Jesolo, fino a Punta Sabbioni. Praticamente verranno sparati, tra virgolette, per circa mezz'ora oltre 6.000 fuochi d'artificio lanciati in perfetta sincronia da 10 postazioni distribuite lungo i 13 chilometri di spiaggia. Insomma, uno spettacolo unico al mondo che vale la pena anche da seguire anche per i nostri ospiti jesolani. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica del rimorchio. Oggi vediamo come rimorchiare una persona all'aeroporto. Allora, questa è un po' diabolica e presuppone che voi abbiate addocchiato prima dell'imbarco la valigia di questa persona. Ed è semplice. Voi dovete per sbaglio prendere la sua valigia. Vedrete come vi rincorrerà per tutto l'aeroporto per riaverla indietro. E intanto avrete attirato la sua attenzione. Seguitemi per altri consigli.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra idea per qualcosa di gustoso da mangiare sotto l'ombrellone. Oggi yogurt con frutta, ci servirà lo yogurt greco, fragole, mirtilli, pesca e della granola che però aggiungeremo al momento. Quindi facciamo a pezzettini la frutta, la mettiamo dentro lo yogurt che conserveremo in dei vasetti ermetici e al momento di mangiarlo aggiungeremo della granola a piacere. Buon appetito!
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello sport. Ospitalità. Batte con AIA.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

do something. Let's make a bet. Cause State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo tutti i pomeriggi con me, Adriana Paratore. Io sarò con voi ancora fino alle 17.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

arrivato il momento del detto in dialetto, oggi dall'Emilia Romagna. Vai in tifre, traduzione vai nei frati. Il significato, altro modo di mandare qualcuno a quel paese, apparentemente a quella colorita tradizione romagnola di creare modi di dire indiretti e fantasiosi per dire a qualcuno di andarsene. Mamma, questo mi fa ricordare una cosa che mi raccontavano del mio ex marito, che quando era piccolo, quando andava a casa una signora antipatica e pettegola che la mia ex suocera non poteva vedere, lui lo sapeva, ma non sapeva come trasmettere questo suo disagio nel vedere questa donna, e quindi si era inventato la canzoncina per fare un cu, puntini puntini, ci vuole un baffa. Io l'ho trovato geniale.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione in Nepal. Sono un centinaio i morti. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'ufficio di polizia della provincia di Bagmati e Tauda, quasi 400 turisti dispersi, di cui oltre 290 stranieri. La Farnesina precisa che sono circa 90 gli italiani registrati su Dove siamo nel mondo, nell'intera regione tibetana. Due connazionali sono rimasti coinvolti nel disastro, ma la Farnesina comunica che stanno bene. Meta ha raggiunto negli Stati Uniti un accordo per chiudere una causa sui presunti danni alla salute mentale dei minori legati a Facebook e Instagram. L'intesa con 29 stati prevede un pagamento di 16,7 miliardi di dollari e nuovi obblighi per le piattaforme. Tra le misure sono previsti limiti di utilizzo, blocchi notturni, controlli più stringenti sull'età e nuovi strumenti per genitori e tutori. La California potrebbe ricevere fino a 2,1 miliardi di dollari se l'accordo sarà approvato definitivamente. Saranno interrogati domani 3 dei 4 indagati arrestati per l'attentato del 16 ottobre scorso contro Sigefrido Ranucci a Pomezia. I tre, tramite il loro legale, hanno annunciato che forniranno la propria versione dei fatti e chiariranno il presunto mandato ricevuto. Gli inquirenti approfondiranno i rapporti con Walter Lavitola, Gomes Tavares e il misterioso dottore citato nelle intercettazioni. Lavitola sarà ascoltato dal tribunale del riesame il 7 settembre, mentre Ranucci sarà sentito successivamente come persona informata sui fatti. Il calcio. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA per le elezioni del prossimo marzo. La scelta è stata presa in sintonia con la UEFA e il presidente Seferin alla luce delle recenti iniziative di Infantino sulla governance e sullo sviluppo delle competizioni internazionali. La Federcalcio ha ribadito la volontà di collaborare con le federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame un

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 18 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. C'è chi sogna il mare come sfondo del proprio sì e chi preferisce il fascino della natura. Jesolo è stata la prima città balneare in Italia a consentire la celebrazione di matrimoni civili in luoghi alternativi al tradizionale municipio, trasformando scenari unici in cornici per il giorno più importante. Le coppie possono scegliere la spiaggia perfetta per una cerimonia romantica con il rumore delle onde oppure gli hotel fronte mare, ma anche c'è chi desidera un'atmosfera più raccolta e non mancano ville, agriturismi e parchi immersi nel verde. Anche le foci dei fiumi Sile e Piave regalano scorci di grande fascino con ristoranti e darsene che uniscono paesaggio, accoglienza e gastronomia. Un'ampia offerta originale che rende Jesolo una destinazione sempre più scelta dagli sposi, italiani e stranieri, alla ricerca di un matrimonio diverso dal solito, immerso nelle bellezze naturali del territorio. A proposito invece di eccellenze del territorio, forse non sapete che c'è un olio prodotto da un'azienda di Jesolo che è stato classificato al primo posto. Una bella sorpresa e un grande orgoglio, insomma, per la famiglia Menazza. L'olio extravergine prodotto dall'agriturismo Taglio del Re ha conquistato infatti il primo posto al concorso Tappa Olearia di Vittorio Veneto e Cavaso del Tomba nella campagna Olearia 25-26. Un risultato inaspettato, ottenuto dopo la valutazione di decine di oli da parte di una giuria qualificata, sia per le caratteristiche chimico-fisiche sia per quelle organolettriche. Ma com'è nata l'idea di piantare un oliveto proprio a Jesolo? Ecco, secondo Bruno Menazza, che è il fondatore dell'azienda agricola, insieme alla moglie Rita, tra l'altro i due animano assieme alla figlia Martina proprio l'agriturismo, secondo lui tutto è iniziato nel 2018, questa è una terra di vino, siamo circondati da vigneti a perdita d'occhio e la scelta di piantare degli olivi, ha detto, è stata a lungo discussa in famiglia. Non era sinceramente una decisione dettata da ragioni economiche, ma ci piaceva l'idea di poter produrre un nostro olio da offrire e far degustare agli ospiti dell'agriturismo. Evidentemente è una scelta azzeccata, visto che appunto ha conquistato il primo posto in questo importante concorso nazionale. E guardando infine ai grandi eventi che si svolgono anche vicino a Jesolo, ritorna il Beach on Fire a Cavallino Tre Porte, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, un evento che diventa esperienza collettiva, un momento di meraviglia che unisce persone di ogni età sotto lo stesso cielo, illuminato da cascate di luce e giochi pirotecnici. Questa è la magia di Beach on Fire, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo, come già riconosciuto dal Guinness dei primati, che si tiene lungo la costa di Cavallino Tre Porte, imperdibile appuntamento.

0: evento che è fissato per questo sabato, sabato 29 agosto alle 22:30, praticamente visibile lungo tutta la costa, di fatto dal faro, quindi dalla parte vicina a Jesolo, molto vicina a Jesolo, fino a Punta Sabbioni. Praticamente verranno sparati, tra virgolette, per circa mezz'ora oltre 6.000 fuochi d'artificio, lanciati in perfetta sincronia da 10 postazioni distribuite lungo i 13 chilometri di spiaggia. Insomma, uno spettacolo unico al mondo che vale la pena anche da seguire anche per i nostri ospiti jesolani. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

i suoi canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Radio Jesolo Web News.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono almeno un centinaio i morti e quasi 600 i dispersi a causa delle violentissime inondazioni torrenziali e delle frane al confine tra Nepal e Tibet. Questo è l'ultimo bilancio della polizia nepalese, destinato tuttavia a peggiorare di ora in ora. Il numero dei turisti dispersi è salito a 579, tra questi 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Ci sono cittadini britannici, statunitensi, malesi, australiani, olandesi, sudafricani, oltre 100 sono indiani, la maggior parte dei quali era in pellegrinaggio sul monte Kailash. La Farnesina precisa che sono circa 90 gli italiani registrati su Dove siamo nel mondo nell'intera regione tibetana. Due connazionali sono rimasti coinvolti nel disastro, ma la Farnesina comunica che stanno bene. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte in Germania. 6 dipendenti dello scalo sono stati contagiati e 2 sono morti. L'ipotesi è quella della cosiddetta malaria aeroportuale. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo a bordo di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, infettando successivamente alcuni lavoratori. Gli altri 4 dipendenti sono in cura. Le autorità sanitarie precisano che non c'è trasmissione da persona a persona. Il contagio avviene esclusivamente attraverso la puntura di una zanzara. È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, storico protagonista dell'enologia toscana e per anni alla guida dell'azienda vinicola di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Insignito nel 77 del titolo di Cavaliere del Lavoro, aveva contribuito alla crescita internazionale dei vini toscani e alla valorizzazione dei loro territori. L'azienda, oggi guidata dal figlio Lamberto, è una delle realtà storiche del settore e appartiene a una famiglia legata alla viticoltura da oltre 700 anni. In chiusura alla pallavolo, 5ª vittoria di fila per l'Italia agli europei femminili. Le azzurre di Julio Velasco hanno sconfitto 3-1 la Francia, chiudendo al primo posto nel pool D il proprio percorso nella fase a gironi. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi di finale contro la 4ª classificata della pool B. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi. Dame

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11, giovedì 17.

7 settembre alle ore 21, la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: It's snap.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello sport. Ospitalità. Batte con AIA.

grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. You ready? Yo, let's ride.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Squirted SRT, you know I whip it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.